0: Che sporco!
1: Ma tu, palazzo! Ma tu, palazzo! Ma tu, palazzo! Ma tu, palazzo! Ma tu, palazzo! Ma tu, palazzo! Ma tu, palazzo! Ma tu, palazzo! Ma tu, palazzo! Ma tu, palazzo! Ma tu, palazzo! Ma tu, palazzo! Ma tu, palazzo! Ma tu, palazzo! Ma tu, palazzo! Ma tu, palazzo! Ma tu, palazzo! Ma tu, palazzo! Ma tu, palazzo! Ma tu, palazzo! Ma tu, palazzo! Ma tu, palazzo! Ma tu, palazzo! Ma tu, palazzo! Ma tu, palazzo! Ma tu, palazzo! Ma tu, palazzo! Ma tu, palazzo! Ma tu, palazzo! Ma tu, palazzo! Ma tu, palazzo! Ma tu, palazzo! Ma tu, palazzo! Ma tu, palazzo! Ma t